sono sfigati più odiano ogni traguardo che sta raggiungendo. Sei bravo da casa come il milionario, ma non vinci il premio. Troppi di voi sembrano i miei figli. Venite, vi do la paghetta. Moschi che mangia dal mio piatto, finché non prendo la paletta. La tua tipo che manda gli snap, manda gli smack. Se vuole le faccio una firma, sì, sopra gli spack. Come le star di